se il bastone bianco fosse il Maina e se il cieco fosse Bob, solo Laura potrebbe dirci la verità. Ma Laura è morta e i morti non passano.

0: morde. Sarà vero che un cane morto non abbaia?
1: Ani am jesu fuq ngħajbu nozza bliss.